Samo Hedombo Naka Sondaki Mohasete Kobela Mahanto Skidona Minkabona.